ciocciate, non se aude l'inistito obosita, vara parca o di cneste.